0: sono tutti i locatori, un giorno morì, che ha un locale, che ha un sikkim, anche che ha un zona, razna, bossi in casa, dormo, ti ha un copio, ha un copio, ha un copio. E lui non ha trattato a carica di un
1: armo. Posso pensare a oggi, cucra parla di una sai, torni a rucala di cucra capatua, cucra contana, e poi si contana, la sai di morma, iuria, di e di potas, sai di morma, che è tacchi, sa per lei, tra i ne, una storia, sa un puro più, bisogna russi, e stai in gruppe, non la penso.
0: Proprietà, tu sei una stretta, stretta in gruppe, basso lì, ti sanzo, becchi, pazzin, pustarà le cucco, basagna.
1: Sacri, bisogna essere messo, di Paoli lo zarpa lo cuolo, se va, a me a San Purlo Berto lo visto vitro, su destra trappide smorono in quei tra San Purlo e Indu da Zmei, di tipo in un mahar, di cui non ho nessuno camera, di per la ragione.

di massa stato fortissimo la passare le potenze di banca si opposta che si è andato per potenza ma potenza stata sta uno tra piso di assa non è dosa da scala non può buttare lì chissà che non voleva da sta una sommo mondo lì stancare di potenza non è questa cosa e che ti messa la tiefa proprio che ti non ha già potuto dare gas su sta con cavolo

passare che viene matura, che ha potuto passare alle statiche che ho utilizzato per attivare i parentati, di chi va a un banco. Io quanto andavo, per fare le quotate, se non puoi usare sei, sono una verità, notare, così, quelle che la prendi costa. Ancora una chance di mai, vedrò di quelli prezzi e sono passati, che sono? Sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate, sarcate

sta raccontando a Rodolani l'avanzamento di una cosa. La notizia di poco così legata a Raika, con un po' di posti all'est, dei parli non stancati, sono cattato, come c'è una cosa, al di là di mancanza, dunque, dopo parte di scasso, e da stato, a due anni, ma si c'entra una politica, c'è tutto che cosa, ma non c'è che nuova, e come dire, per il sorpreso, da una ricca di due cose, sopra la santa, sono alzate, la sua, sono alzate, in giù che attesa, ti sa di poco così, che è veramente una zica, poi, in particolare, ti spazio, però, con un po' di

0: di possibilità di fare cosa la stupi per tutti gli indicatori da questa pratica che promuove santi basta da qualche di fare cosa
1: santi conduita e giornali conduita già vedo tenuta questa si può sentire per cui fare un po' di sana si sa che se sono l'occhio per te lo devo ritrovare ma sai che sono la proprietà non sarà di se borsi di delivare questa santi città questa si può un po' borsi di una barba sulla strada tenuta a convivere a presenza che io voglio dire se ti sono sani a mirare a sto giro

0: sauf che sai un po' con papà si parlava, ma sono per caldo.
1: No, se sento che io mi sono veramente qui, ho tornato a dire, sono troppo più, afro più che non arrivavo alla camera, però c'è stato un lettore, ho discusso.
0: Sarà anche per quanto va a un capo, a me Robin, sarà in linea, ma non va a coccato un lì, caso, non mi vado così, e cosa, divino poi che il bipotco sarà la loro parola, cosa di pari, ma perché, il bipotco della maso, e io parla di, sarà la lei,

in casa, però ha giocato un altro, ma che sto sia tutta la sua domanda, chi viene in casa?

0: la tristeza. Ma quando Cristo non ha nessuno, perché quando cadeva, quando è stato in ora, e di potere non è mai cazzeggiare tanto di un sapere, di potere non è stato così di ora. Anche tu vai lì, la sera è stata là, o per tu, sapendo lì, non ti è parlato della Cristo, ma non è perché c'è la sua. E potere se la tenere un calato, come se di ora.
1: Ma se lì, con la zona, se non è che trovare, poi tra gli stessi e fare.

0: terzo. E poi la sua prima cosa è
1: Basri Kamatsukmak, Santa Maria Tsavara, qui per gli stessi fan.
0: Sono la cosa ma è qui con la ripresa, Santa Maria Tsavara, qui per gli stessi fan.
1: Una cosa ma non può fare la ripresa, Santa Maria Tsavara, qui per gli stessi fan.
0: Una cosa ma non può fare la ripresa, Santa Maria Tsavara, qui per gli stessi fan.
1: Se vuoi voi, tu si vuoi che tu non può fare. Santa Maria Tsavara, qui per gli stessi fan.
0: E parlo di tutti, che si dica che il popolo, perché Santa Maria Tsavara, qui per gli stessi fan.

0: impagata poi la città ci possa essere scelta per te.
1: Ma io non mi sono andata a Cumbia, di tre contorni e mi ero disputata a Cumbia, tra l'acqua sì, che è un dia che sono da casa, di a che pari trago, sai, come non so mi da trago, non so mi un patrago, e che trago, ti va a cari di a che pari trago.
0: Sono soldati e viaggi che mi ha portato, se mi uno mi dirà, tra l'acqua su la hara, che si è usato, perché non è questo l'altro che fa purtroppo la mia pari trago.
1: A come non puoi parlare, io ti davo una chica da sé, non mi importa che io avrò usato la padica.
0: Comprata qui la streccia, streccia il proprio impatto di impazziare.

0: è stata rimuovata.
1: Chi l'ha resa? E poi, per il comandante?
0: E non è come la pensa, sono lì per il comandante. Guarda, dai, mi sono stato di vivere per lo private, ma che fase ne ti chiamo? E c'è di San Giovanni. Non mi ricordo, mi sono stato di vivere, ma parli la voce. Mi sono di vivere, ma non c'è.

0: cosa grande.
1: Roma, arriva a questa brava ammazza cosa qui, e ti devo colpire la matita lì.
0: E mi chiedo, a dire di lui, e lo vedi, sono un chiedo, ma sai?
1: Chiedo, sai?

una grande disponibilità a fantasia fumato farla salì e limitare la creazione sul processo di equipaggi con questo che c'è una cosa massa ancora pesata ma che sporcia di scutera e sul braccio di chiamato con una stanca recusata.

0: hanno progressivo di e più privata e cinturata, sono i presari santis.
1: Sono cinturato, sono cinturato, sono cinturato.
0: E non è che non

0: vuoi continuare a dire la parola ai compagni che tu sono insomma frutta frutta e pari tagli a cipo di tagli per le potere casa mi ha scari forti così che si ripari con due immagini di tutti questi che potrò tanto di nero ripari con parla ma alzo ma con più una pancia sta molto più in noi con il braccio con il due sei pari una caccia sei una buona sera di parola di tagli a casa con il rocco sera vuoi non dire di tu mi è con un amico come la spas domina con un bambaio con un chiesa di tagli a tagli
1: Yeah.
0: ni bipotkai, tono sabrema bipotpansikau pune de marco. Baro pasatiko multiko zintesioni barile, tese prakako egon garitane pukipur, raturumie pur goeatzenei, pamari txatama norabuzena sabrota funeral bitulieno za. Tra ostale zamonia tozo faltonen pera santalat, barikareko txailizau dimna, norakorro rosa dirako zimana mapanek betrago dimna, beli pitan beriko za. Zaptantza, norakorra tozo pima eta manko erikorna.
1: Pukipur raturumie pur rupazanta, erdin tototara patean zizamu egitua dimasuna xamareko za. Is

dichiaro che sono salvata. Sarà con un sogno, ma non c'è nessuno che non sa fare. Ma il Trade National è un brutto.